0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: San Marino. New Play. Sfere e basta. Lontano.
2: Certo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Place. Biagio Antonacci, featuring Saif, Spirituale.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

Buongiorno Radio San Marino, insieme a Roberto Bagazzoli, lo sveglio del lunedì. Dunque, se ci sono delle categorie di persone che odio con tutto il cuore, sono quelli che si alzano la mattina e sono già performanti, che li vedi lì già con un sorriso ebetino in faccia, che li incroci al bar e ti dicono buongiorno con questa, no, ecco, prosopopea terrificante. Ecco, volevo dirvelo stamattina, vi odio, sono come, è quell'odio che ha sviluppato Gargamella nei confronti dei puffi, non so se avete, una cosa un po' così, ecco, un po' atavica. Buongiorno, buongiorno, ben alzati. Io anzi vi invidio veramente, anche perché iniziare già con la positività nell'anima, già a ritmo con l'universo, è una gran fortuna, diciamoci la verità. Cosa che a me non capita, non dico non capita tutti i giorni, non capita proprio mai. Io proprio sono l'antitesi della gentilezza appena sveglio. Buongiorno, ben trovati.

degli Smart Glasses. Il governo norvegese pensa a un divieto temporaneo all'uso di occhiali intelligenti in determinati luoghi pubblici. L'Australia sta indagando su modalità e luoghi in cui l'azienda produttrice di app per questi occhiali raccoglie e conserva dati personali, fra le altre cose. Poi ci sono dispositivi già attivi nel Regno Unito, dove non è possibile entrare con quel genere di occhiali nei tribunali, o anche a New York esiste già un mosaico di restrizioni sull'uso degli occhiali intelligenti, un mercato che, se da una parte ha tantissime aziende che ci stanno investendo, compresa l'intelligenza artificiale, dall'altra insomma c'è una levata di scudi importante. Ecco, se vi capitasse di viaggiare, informatevi bene sul fatto che quegli occhiali possano essere indossati e quindi possano passare la frontiera, perché potreste anche passare eventualmente dei guai. Buongiorno, buon caffè, altro che occhiali e altro che intelligenza artificiale.

0: bellezza del cinema, anzi della musica in questo caso, Mary J. Blige, U2 con One. Mentre parlando della grande bellezza del cinema, parliamo degli abiti delle grandi produzioni cinematografiche, e non so, dagli abiti gioiello del Diavolo Veste Prada 2 a quelli indossati da Jane Fonda in Barbarella, dalla tunica di Anthony Hopkins nei panni dell'imperatore Vespasiano in Those About to Die, agli abiti di scena di Pierpaolo Pasolini nel Decameron e nei racconti di Canterbury scelti per ricordare il centenario della nascita di Danilo Donati. Danilo Donati, insomma, è stato uno dei geni del cinema sul fronte naturalmente dei costumi, ed è una bellissima mostra quella che c'è a Cinecittà, proprio dedicata a questo grande artista, questo grande genio talentuoso, che rimarrà aperta fino al 15 febbraio del 2027, quindi c'è tempo se fate un giro a Roma naturalmente, ma quello si fa anche per ammirare altre bellezze. C'è la grande bellezza del cinema, direi.
1: Fa

Sono le 6:29 minuti, buongiorno, questa è Radio San Marino, per noi è il 30° minuto, è sacro perché ovviamente ci dà l'opportunità di scoprire quelli che saranno i numeri uno di domani. Ci concentriamo adesso su un protagonista della musica italiana, è Marco Mengoni, il suo nuovo singolo che si appresta a scalare le classifiche e ad entrare anche nella nostra top 50 di Radio San Marino, si intitola Giornate Perse, lo ascoltiamo.

Marco Mengoni, le giornate perse, siamo arrivati alle 6:33 minuti, siete insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 8 nella fase risveglio di questo inizio di settimana, giornata in cui si festeggia San Serafino da Montegranaro, San Massimiliano e ancora Sant'Amelio e San Domnia. O anche Donnino Martiri. Poi, per quanto riguarda invece le cose accadute, 1492, già l'anno dovrebbe dirvi qualcosa di particolarmente che dire, conosciuto, perché Cristoforo Colombo praticamente scopre l'America. Poi, dunque, nel 1931, sempre come fosse oggi, viene inaugurato il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, mentre nel 1810 nasce ufficialmente l'Oktoberfest, ne parlavamo praticamente la scorsa settimana, Oktoberfest che ha chiuso con un successo di pubblico veramente importante. I compleanni di oggi, ricordiamo Eugenio Montale, diciamo uno senza dubbio dei grandi poeti del Novecento europeo, poi Luciano Pavarotti, Big Luciano, avrebbe festeggiato il suo compleanno, gli auguri vanno all'attore Massimo Ghini, non trascurabile assolutamente il cantautore bolognese Luca Carboni. Per quanto riguarda invece gli sportivi, Bod Miller festeggia il suo compleanno, ex sciatore alpino, e Kajsa Benqvist, svedese, è stata un'atleta specializzata nel salto in alto. Detto tutto, auguri a tutte le persone che oggi festeggiano il loro compleanno. Intanto la nostra compilation, dove fra poco ritroveremo Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, One Republic. Cominciamo da Touch and Go e Would You.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Roberto Bagazzoli.
3: I know I could lie, but I'm telling the truth.

Republic, wherever I go, a chiudere la nostra compilation che conteneva anche Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, nonché Touch and Go con Would You in apertura. Allora, siete su Radio San Marino, buongiorno, questa è la fase di sveglio insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 8. Stavo dando un'occhiata a questo singolare bilancio. In Sardegna c'è sempre, no, questa problematica dei furti di sabbia e di sassi, di conchiglie che vengono prontamente caricate nelle valigie e ci sono i turisti che tentano di portarsele via. Da gennaio a settembre l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recuperato 250 kg di sabbia, ciottoli e conchiglie nascoste nei bagagli dei turisti in partenza dall'isola che speravano di passare i controlli inosservati. Le avvertenze e i cartelli non bastano, questi angoli di paradiso continuano ad essere depredati, trasformando quello che per molti è un semplice ricordo di una vacanza in un problema di tutela patrimoniale naturale. Ma del resto, dico, voglio dire, ti porti a casa la sabbia della Sardegna, no? Ma che ce fai? Ti fai le sabbiature?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: 22 Simba. Ne vale la pena.

0: Le tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Un passo dopo l'altro siamo arrivati anche a quello che è il momento della nostra collection, che ci fa rivivere grandi emozioni ogni ora facendo viaggi nel tempo. Ne facciamo uno veramente speciale fino al 1996, dove stamattina incontriamo Articolo 31, Paola Folli e Domani.

0: Buongiorno, su San Marino sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di lunedì il tempo sarà molto variabile tra Emilia Romagna ed Alte Marche, con precipitazioni sparse e più probabili sui rilievi appenninici. Le temperature massime saranno tipicamente autunnali, con picchi intorno ai 20-21 gradi, minime invece piuttosto frizzantine. Da segnalare anche una vivace ventilazione sull'Adriatico, infatti risulterà mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
0: E tra le temperature frizzantine e insomma questo venticello ruffianello, si fa per dire, insomma, ci apprestiamo naturalmente ad affrontare questa giornata. Buongiorno, bentrovati, è lunedì, è il 12 ottobre, siete in compagnia di Roberto Baghezzoli, come accade ogni inizio settimana vi anticipo che saremo insieme anche domani. Allora, per raccontarci un po' quello che accade in giro per il mondo, un sacco di curiosità, fra poco avremo addirittura la rubrica degli affari immobiliari. Eh già, fra poco Banks Brother, intanto subito c'è Elisa.

Benz Brother Carry On sulla De San Marino, 7-9 minuti. Buongiorno, siete con Roberto Bagazzoli. Un brasiliano e un italiano, non è l'incipit di una barzelletta, sono i campioni del mondo di tiramisù. I due vincitori sono stati incoronati nella 10ª edizione della Tiramisù World Cup, l'evento che mette in gara centinaia di appassionati del celebre dessert italiano. Per la ricetta originale ha trionfato Marco Smuzzi, apicoltore di San Paolo do Brasil. Per la ricetta creativa ha vinto invece Ciro Tomassini con la sua preparazione con composta di lamponi, cioccolato bianco e miele al limone, un tiramisù nella forma di un alveare, capite? Non lo so, io sono un po' tradizionalista, voglio dire, no? Ecco, c'era il tiramisù della mamma di una mia grande amica che si chiama Rina, che è assolutamente totalmente imbattibile al momento, non c'è stato mai niente di buono, ecco, che abbia superato il gusto di un caffè fatto con la moca, utilizzato per fare questo dolce che si fa rigorosamente con i savoiardi.

di Eros Ramazzotti, 1996, siete su Radio San Marino, buongiorno, ben svegliati, buona settimana. Parliamo delle Maldive, che sono già una delle destinazioni sicuramente più esclusive del turismo di lusso, ma c'è il nuovo Baccarat Hotel and Residence di Maldives che punta a spingere oltre. Il resort ha infatti messo in vendita un'intera isola privata composta da 4 ville, una spiaggia esclusiva, una barriera corallina riservata. Capisco perché la barriera corallina sia riservata, ma vabbè. Prezzo? Diciamo solo 72 milioni di dollari. Ricordiamo che però l'acquisto può essere effettuato solo in criptovalute, perché chi vende naturalmente così evita di dichiarare. Ma che vi devo dire, siamo veramente in una situazione, vabbè, però se avete 2 petrodollari in criptovalute da parte, ecco, sappiate che è una gran bella opportunità. C'è Miley adesso con Bass Persuades. Party is mine, paving over pastures, 'cause horses are gone. Record is on.

Siete su Radio San Marino, buongiorno. Fra le tante idee bizzarre c'è questa che è veramente anche divertente, direi: 32 piante distribuite su due livelli, due serbatoi indipendenti e una struttura in bambù che somiglia più a un mobile da salotto, insomma, no? Avete presente il carrello dei liquori che andava di moda negli anni 70 con i bicchieri di cristallo sopra? Ecco, in realtà è un impianto di coltivazione, si chiama Le Pot LPH Home ed è un nuovo orto idroponico da interno presentato su Kickstarter che promette di semplificare la coltivazione di erbe aromatiche, insalate, piccoli ortaggi, anche per chi non dispone di un balcone, ho capito, cioè tu nell'angolino di fianco alla TV ci metti appunto il carrello dove ci sono anche le le canne dei pomodori. No, io non ce la faccio a prendere la serie sta cosa. Kickstarter, lo ricordiamo, che è una piattaforma di crowdfunding per aiutare, ecco, i geni

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me!
7: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
8: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
9: 50?
8: No, sono 150. E quanto costa al mese?
9: 30 euro?
8: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
9: Una SIM?
8: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
4: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
10: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titancoop. Oltre la tua spesa.
11: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
12: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
13: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
14: Arrivati alle 7:34 minuti, buongiorno, l'opportunità è quella adesso di andare a dare una sbirciata e ascoltiamo anche quelle che sono le novità della settimana. Ricordo che stiamo per scoprire i futuri numeri uno di domani, le future new entry della classifica che troviamo nel weekend, la classifica ufficiale di Radio San Marino. Il nuovo singolo di Taylor Swift è Passion Zero.
15: Ascolti i successi di

Quando ti alzi lunedì mattina, Passion Zero è una sì opzione, assolutamente, insomma, no? L'impatto con la quotidianità, con una nuova settimana, con tutta quella lista di impegni che ci avete già pronta, diciamoci la verità, no? Insomma, non è che proprio ci mette di buonissimo umore, per cui dobbiamo un attimo ammortizzare il momento, e allora in questo caso io consiglio fortemente di accendere la radio, perché è sicuramente un'opzione interessante e disturbiamo il giusto la vostra giornata e vi regaliamo naturalmente della gran bella musica. Adesso appunto muti e rassegnati per la nostra compilation che ha in lista Peggy Goo e Aira Star con Woman, Giorgia con la sua Corpi Celesti, subito Lucio Dalla con Tu non mi basti mai.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Cosmonauti borghesi. Gomma americana.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Il momento è quello della collection, 7:52 minuti, lunedì 12 ottobre, prontissimi a portarvi nel 1974 addirittura. Facciamo proprio un salto mortale carpiato e lo facciamo grazie a Lynyrd Skynyrd. La canzone è Sweet Home Alabama, la ascoltiamo su Radio San Marino.
2: Rivivi insieme a noi le

le mie quattro carabattole, non ci voglio stare più qui, ritorno domani mattina sempre dalle 6 alle 8, vi lascio con Anna Gaspari i titoli dei giornali, poi arriva Federico Vespa con il Vespaio del lunedì e poi in coda, cioè l'ultimo della coda che chiude il trenino stamattina, è Mirko Zani. Vi auguro una buona giornata e direi che chiudiamo in bellezza grazie a questo nuovo singolo Caldo Caldo, fra le novità di questa settimana qui su Radio San Marino, Audrey Obert con Su Mi. Buon ascolto!

0: Sono le 8 a Radio San Marino, è tempo di prime pagine.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Lunedì 12 ottobre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Allora subito guardiamo quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi, come sempre. Scusate, da Repubblica.sm, accordo UE, violenza di genere e riforme istituzionali, settimana intensa per la politica. Tre appuntamenti al Cursal tra lunedì e venerdì. E ancora in veste, un pedone fugge, denunciato 22enne, ritirata la patente. Alloggi per gli studenti universitari, avviata la ricognizione delle camere disponibili. E poi Rally Legend 2026, vincono Pedersoli tra le VRC, Cazzar tra le classiche, Bonfè tra le storiche. L'informazione di San Marino, weekend nero sulle strade, tre persone investite, una in pericolo di vita. In centro pagina la fotonotizia, CSDL, congedi parentali e maternità, aumenti per circa il 90% dei beneficiari. In taglio alto Virtus Bike ricorda Angiolino Piscaglia, il numero uno della Titanica. Continuiamo con San Marino dalla Corriere Romagna. Cercansi alloggi per universitari, accordi con gli alberghi del Titano. La domanda continua a crescere. La segreteria di Stato avvia la ricerca tra le strutture ricettive del territorio, in cambio occupazione stabile delle camere per tutto l'anno accademico. In taglio alto investe un pedone e fugge, poi torna a San Marino per il rally, denunciato. E in taglio basso maternità e congedi, più sostegno a chi guadagna meno, previsto un minimo di 1.500 euro mensili nel primo periodo e di 1.000 euro per i mesi successivi. Continuiamo con il Corriere Romagna, la pagina del lunedì che titola Figli dall'amante, indagata Rimini, tradimenti in caserma. Una marescialle di carabinieri avrebbe attribuito al marito la paternità dei bimbi, smentita però dalla DNA, è accusata di alterazione dello stato civile, il padre biologico potrebbe essere il suo comandante. In centro pagina la fotonotizia da Ravenna, dal dottore con orsetti e peluche. In taglio basso Cervia, Musiani, dubbi sulle cause della morte, il consulente della procura, impossibile dire se sia stata la bottigliata. E ancora Ravenna, Vespucci, problemi per le prenotazioni, problemi alle prenotazioni per l'Amerigo, Vespucci, ieri il sito è andato in crash dopo l'apertura. Continuiamo con il Resto del Carlino che titola in centro pagina con la fotonotizia di Papa Leone, la malattia di Leone, l'annuncio del Papa all'Angelus, ho un nodulo polmonare, mi opero, i messaggi di Mattarella e Meloni. E poi ancora, dopo l'accordo sul gasolio, Trump assicura tregua energetica, Ucraina e Russia non confermano e l'Europa prepara le maxi sanzioni contro Mosca, oggi il pacchetto sul tavolo. Un'altra notizia da Modena, tra virgolette, la notizia conservatorio per Pavarotti, un maestro senza frontiere, Modena oggi l'intitolazione con la ministra Bernini. E poi in taglio basso Vilma, la signora di canzoni e cucina, Vilma De Angelis è scomparsa a 96 anni, dalle hit degli anni 50-60 al rilancio TV. E concludiamo con la Gazzetta dello Sport che oggi titola in centro pagina così no, il Milan fa troppo poco e sale la tensione, Amorim accusa, Cardinale deluso, solo Rabiot pari al pari del Sassuolo, il tecnico, vittoria buttata. In taglio alto Kimi, il mondo a un passo, a Singapore è ancora sul podio, vince Verstappen, Antonelli terzo, Austin può essere decisiva. E ancora testa Lazio, i giallorossi perdono la vetta, Gasp e Fabregas restano senza gol. E a proposito di sport, vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con il Vespaio del lunedì insieme a Federico Vespa e Mirko Zani. Io vi ricordo anche l'appuntamento delle ore 11 su Radio San Marino con l'informazione. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Autentica insieme a Raff su Radio San Marino, canzone che ci ha portati alle 2006, a 20 anni questa canzone, Tondi Tondi, bello bello. A proposito di rotondità, intanto buongiorno, buon inizio settimana da Mirko Zani con voi ancora fino alle 10, poi alle 10 ci saluteremo e a proseguire la mattina arriverà Katia De Monte. Allora, dicevo, a proposito di rotondità parliamo di una nascita record che è avvenuta a Sassuolo nei giorni scorsi, adesso non so esattamente quando, non ho idea del giorno, però insomma il neonato si chiama Everest, va bene? Allora, già il nome la dice tutta, ok? A posto. E io, quando sono nato, io pesavo. Adesso non vi dirò mai quanto pesavo io, è una cosa proprio di pudore, non ve lo posso dire quanto pesavo io alla nascita, però insomma diciamo che era un discreto torello, posso dirlo? Va bene. Questo però è andato oltre ogni più rosea aspettativa, infatti è finito sul Guinness dei primati, ve lo dico subito, come uno dei neonati, forse il neonato più pesante al mondo. Quando è nato Everest pesava 5,6 kg, va bene? È un po' abbondante, che faccio? Lascio?

Supergrass con All Right 1995 qui su Radio San Marino con Mirko Zanni fino alle 10. Devo guardare l'orologio perché sapete che sono abituato a ben altri orari. A proposito, anche domani ci sentiremo in questa fascia. Intanto vi parlo di dormire con gli amici a quattro zampe, i pelosi a quattro zampe che girano per casa. Allora, uno studio ha rivelato che non è assolutamente vero la diceria che si sta spargendo, che dormire con il proprio cane peggiora la qualità del sonno. Non ho detto che si dorme meno, si dorme peggio. Non è assolutamente vero. Sono state monitorate delle persone che si sono sottoposte a questo esperimento, erano 25 umani con i loro 38 cani, ed è emersa una cosa veramente molto bella, che non è assolutamente vero. Hanno monitorato con dei braccialetti, con delle cose insomma mediche e scientifiche, hanno potuto appurare che non è assolutamente vero che la qualità del sonno sia peggiore se nel letto c'è un animaletto, un pelosetto che dorme accanto a voi. Anzi, hanno potuto stabilire una volta per tutte che dormire con i cani fa bene alla salute mentale. Ok? Quindi se avete un animaletto in casa e vi viene a dormire vicino, lasciatelo fare, ne giovedete anche voi.

Emma con la sua voce meravigliosa arriverà all'amore. Questa è la canzone che abbiamo appena trovato nel mattino di Radio San Marino, 9:23. Ancora buongiorno da Mirko Zanni e ben trovati sulla radio che senti. Stavo dando un'occhiata alle vendite immobiliari. Benedict Tashen vende la sua villa a Beverly Hills, che insomma, voglio dire, non è male, c'è un discreto paesaggio, ci sono anche dei vicini di casa che uno dice, ma mi pare di conoscerli già tutti, proprio mi sono sentito subito a mio agio, mi pare di conoscerli bene, laddove una volta c'era Charlie Chaplin. Allora la mette in vendita questa sua villa, che è modernista, con piscina, campo da tennis addirittura. Che cos'è? C'è anche la cifra quanto la mette in vendita? No, naturalmente le trattative, sai, queste cose qui, difficile che ci siano le cifre, sono le trattative riservate, dovete venire in agenzia. Ma si rivolgeranno alle agenzie questi? Sono curioso di sapere queste cose. Vendo la casa e mi rivolgo in agenzia. Non lo so.

È arrivato uno dei momenti più belli, quelli dove andiamo a ficcare il naso dentro la borsa delle novità dei nostri programmatori di Radio Savarino. È tempo di scoprire quelle che sono le novità che questa settimana ci accompagnano come New Play, ma dalla settimana prossima le ritroveremo e all'interno della nostra super classifica Top 50 del fine settimana e naturalmente come canzoni che ci accompagnano durante le nostre chiacchierate mattutine. Ritorna Giorgia con il suo nuovo singolo, si intitola Parafulmini e parla di una storia un po' turbolenta. L'ascoltiamo.

Grande Giorgia con Parafulmini su Radio San Marino questa settimana tra le novità della radio che senti. Non è proprio una novità, però mi ha fatto un piacere immenso rileggere di un grande cantante, di un lui era un batterista, dico bene, Jean-Michel Jarre, era un comunque aveva no, era un tastierista, è vero. Io me lo confondo sempre con Sirone, che era invece un batterista, aveva fatto delle cose molto molto belle. Nel 1976 esce il suo disco che resterà un po' il suo emblema. Quando si parla di Jean-Michel Jarre si parla inevitabilmente di Oxygen. Oxygen quest'anno compie 50 anni e verrà ripubblicato nuovamente con una nuova ristampa, naturalmente sarà anche rimasterizzato, come si dice in questo caso, però è assolutamente una chicca per chi ha vissuto quegli anni e per chi in quegli anni, come me, tutte le paghette che riusciva a mettere da parte, all'epoca ancora non si lavorava, bei tempi, però i soldi arrivavano lo stesso, una specie di prepensionamento infantile, come si suol dire, quando ti davano la paghetta praticamente io la investivo assolutamente in dischi, come i tre che arrivano adesso, la nostra compilation, Madonna con Danza Teoria, poi Robbie Williams e Nicole Kidman con Something Stupid, ma prima però ci sono gli Stadio con Generazione di Fenomeni.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
5: 50 anni di spesa insieme, 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titancoop, oltre la tua spesa.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me!
8: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
9: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
12: Potrebbe essere la musica ideale per uscire di scena, una cosa molto molto elegante. Torniamo al 1979, una band incredibile in quegli anni ci faceva ballare con le loro produzioni musicali. Earth, Wind and Fire si chiamavano loro e questa canzone che noi oggi ritroviamo come collection è Boogie Wonderland.
13: Trivi

Boogie Wonderland insieme agli Earth, Wind & Fire dal 1979. Stamattina l'abbiamo ritrovata come collection di Radio San Marino. Ci fermiamo qua, ci ritroveremo domani sempre dalle 8. Tra poco arriva Katia De Monte. Da Mirko Zanni è tutto, a domani, ciao, buona giornata.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno,

quello che c'è, e quindi vorrei iniziare dalla frase di oggi che arriva proprio da Miles Davis, che dice: non suonare quello che c'è, suona quello che non c'è. Ed è una frase musicale sicuramente, però parla un po' anche delle nostre giornate, perché molto spesso siamo concentrati su quelle cose che sono lì già presenti, come gli appuntamenti, i problemi, le responsabilità, e dimentichiamo, secondo me, di domandarci magari quale nota manchi per farle suonare in un modo diverso. 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp, noi ne parliamo tra poco. Intanto cominciamo da due artisti lontani per generazione e linguaggio, ma capaci di trovare un ritmo comune. Biagio Antonacci, Seif con Spirituale.

Kitty Romancino tra di noi ad aprire questo nostro lunedì insieme qui su Radio San Marino. Ancora ben trovati, questa è la radio che senti, ma è anche il nostro club di quelli del bicchiere mezzo pieno che arrivano come sempre qui al mattino così come sono. Noi non giudichiamo, però con un unico obiettivo, sia quello di riuscire a alzare un po' il nostro stato vitale. Per farlo, come sempre, scegliamo le parole di qualcuno che possano incoraggiarci. Questa mattina abbiamo scelto una frase di Miles Davis che diceva: non suonare quello che c'è, suona quello che non c'è. E nella musica il vuoto, ecco, non è necessariamente un errore, è proprio uno spazio, no? In cui magari può entrare quella nota diversa. E forse, ecco, mi stavo dicendo e mi stavo chiedendo tra me e me, e lo condivido anche con voi, forse funziona così anche nella vita, perché siamo bravissimi a guardare quello che riempie le nostre giornate, ma molto meno magari ad ascoltare quello che manca. A qualcuno manca mezz'ora senza richieste, a qualcun altro manca un progetto personale, una telefonata rimandata, un po' di leggerezza, oppure anche il coraggio di cominciare qualcosa senza sapere già come andrà a finire. Diciamo che la filosofia del bicchiere mezzo pieno per me non è che consiste, come vi dico sempre, nel fingere che non esistano i vuoti. Significa decidere che cosa vogliamo metterci dentro, e quindi proprio il lunedì può servire a questo, cioè non solamente a riprendere quello che avevamo interrotto venerdì, ma ad aggiungere magari una nota che nella settimana precedente non c'era. E allora, dai, vi domando da qui: qual è la nota che manca nelle vostre giornate che vorreste provare ad aggiungere questa settimana? Tempo, movimento, una passione, una persona, una scelta. 335 104 1027. Dai, scrivetemi, che poi nella seconda ora leggiamo insieme tutti i vostri messaggi.

Coldplay con In My Place, una canzone che parla anche di quel momento in cui restiamo lì fermi ad aspettare qualcosa. Infatti stamattina vi ho chiesto quale nota manchi nelle vostre giornate, non un'intera sinfonia, è proprio quella cosa piccola che renderebbe questa settimana un po' più vostra. Allora al 335 104 1027 Lisa da San Marino ci scrive: a me manca la leggerezza, ultimamente trasformo anche la scelta della cena in una riunione del consiglio di amministrazione. Ecco, dai, cominciamo da qualcosa magari di più semplice, magari stasera cena buona e nessuna analisi dei risultati, insomma, da qui a tre mesi. Poi Marco in macchina verso Rimini dice: mi manca il tempo per suonare la chitarra, e lì da mesi ormai credo che si senta soltanto un soprammobile. Ecco, dai, allora Marco, questa settimana 10 minuti, cioè non è che devi preparare un concerto, basta ricordare alle dita che quella parte di te in qualche modo esiste ancora. E poi a chiudere Lucia dice: la nota che manca è telefonare a un'amica senza avere un motivo preciso. Ecco, questo forse è uno di quei messaggi che mi sono arrivati, ecco, in maniera molto diretta, perché ci siamo abituati molto spesso a cercare le persone quando e solo quando dobbiamo comunicare qualcosa, però qualche volta il motivo veramente può essere semplicemente: oh, mi sei venuto in mente, ho voglia di fare due chiacchiere. Ecco, secondo me la nota mancante non deve in qualche modo per forza cambiare la vita, deve soltanto renderla un po' più riconoscibile. E allora, a questo proposito, noi continuiamo con uno che mette nello stesso titolo praticamente tutto: J-Ax, vita, morte e miracoli. Moriremo.

tra i vari colori delle emozioni, lo sappiamo, c'è anche la malinconia. Miguel Bosé con Se tu non torni su Radio San Marino nel nostro lunedì mattina. E se invece a non tornare, soprattutto il lunedì, è l'energia, ecco, io volevo dirvi che forse non è che dobbiamo immediatamente dichiarare persa la giornata, anzi, negli ultimi giorni si è tornati a parlare tantissimo del sonnellino pomeridiano, cioè quelli che molti ancora considerano un po' un vizio da vacanza oppure una prerogativa, una specialità esclusiva dei bambini. In realtà, quando è breve, fatto nel momento giusto, può addirittura migliorare l'attenzione, l'umore, la memoria. La parola decisiva però, come vi ho detto, è breve. Generalmente si consigliano 20 o 30 minuti, possibilmente nel primo pomeriggio. Se ovviamente ci addormentiamo alle 5 e riapriamo gli occhi quando fuori è già buio, non si è fatto tanto il riposino, cioè si è inaugurato, diciamo, un secondo giorno e il corpo poi di conseguenza non sa più quale dei due debba vivere. Naturalmente non è una soluzione per chi dorme abitualmente male, non funziona allo stesso modo per tutti, però mi piace l'idea che una pausa non debba essere giustificata come una debolezza. Anche, insomma, le batterie più efficienti, ragazzi, prima o poi vanno collegate alla corrente. E allora dai, riprendere il fiato non è che significa sottrarre tempo alla giornata, a volte è il modo più intelligente magari per restituirle qualità, anzi per rimettere subito in movimento l'energia. Beh, arrivano loro, le Cat's Eye con Animal.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
2: 50?
1: No, sono 150. E quanto costa al mese?
2: 30 euro?
1: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
2: Una SIM?
1: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
3: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store, al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
4: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti. Di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
5: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me.
9: Dal 5 al 25 ottobre, line spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
10: Radio San Marino per il sociale.
11: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
12: Ancora spazio a nuove storie musicali, perché stiamo parlando di brani che entrano ufficialmente nella nostra New Play della settimana qui su Radio San Marino. Il protagonista

0: insicurezze, sogni grandissimi che non sapevamo nemmeno dove sistemare. Si intitola Le ali.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora la spesa del nostro lunedì 12 ottobre l'andiamo a fare insieme da Titancoop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio. Dar maggior valore ai tuoi acquisti con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, set di 3 contenitori in vetro per microonde e forno a soli 6,90 euro. Per i clienti Fidelity Più, filetti di tonno consorzio in olio d'oliva nella confezione da 180 grammi scontati del 50% e quindi a soli 4,69 euro. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancoop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora 3 canzoni e 3 modi diversi di rimettere insieme quello che sentiamo. Cominciamo dal bisogno più semplice, quello di un contatto autentico. Bruce Springsteen, Human Touch, poi Elisa, Kintsugi e James Blunt ci ricorda, insomma, che l'intelligenza qualche volta consiste nel non sapere.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Cosmonauti borghesi, gomma americana.

settimana noi passiamo invece alla storia della musica, e qui ci sono canzoni che nascono in un pomeriggio e altre che invece impiegano più di 10 anni per trovare la propria forma. Diciamo che l'idea di questa canzone arrivò nei primi anni 70 a Carlo Marrale, poi con i Mattia Bazar nell'83 divenne storia. Vacanze romane. Della tua vita.

Mattia Bazzar, protagonisti della nostra collection con Vacanze Romane. E nel 1983 questa canzone arrivò soltanto quarta a Sanremo, però vinse il premio della critica, raggiunse anche il primo posto in classifica, e quel soltanto fra virgolette ovviamente racconta già parecchio, perché le classifiche fotografano un momento, poi le canzoni decidono in qualche modo da sole quanto a lungo restarci. Brano che secondo me funzionava perché sembra provenire contemporaneamente da due epoche, cioè da una parte Roma, la dolce vita, Greta Garbo, i microfoni, i guanti bianchi, dall'altra i sintetizzatori, le batterie elettroniche, questo arrangiamento che guardava decisamente in avanti per l'epoca, e soprattutto la voce insomma di Antonella Ruggero che insomma è elegantissima, una voce quasi sospesa. E la cosa più bella però è sapere che proprio appunto questa canzone era rimasta per oltre 10 anni nella memoria di Carlo Marrale, aspettando i pezzi giusti poi con cui completarsi. Ve l'avevo anticipato prima, canzone che risale ai primi anni 70 e rimase lì finché appunto non trovò poi l'idea giusta. Anzi, tutto questo ci dice che non tutte le idee che accantoniamo sono idee perdute, cioè alcune magari stanno soltanto maturando lì, lontane da tutto il rumore che c'è intorno. Anzi, se qualcosa continua a tornarvi in mente, non è che va liquidato, magari sta semplicemente aspettando il suo momento. E noi entriamo

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Eh sì, il rintocco dell'orologio segna le 12 in punto su Radio San Marino. Ancora ben trovati, io sono Katia De Monte e fino alle 12.30 noi continuiamo in qualche modo a tenere insieme musica, leggerezza e qualche pensiero da portarci dietro magari anche dopo aver lavorato. Noi siamo dentro questo nostro spazio di quelli del bicchiere mezzo pieno, il posto in cui il lunedì sicuramente non viene accolto come una calamità naturale, ma dai, come una giornata ancora tutta da sistemare. Non serve poi che diventi perfetta, basta trovare una cosa buona, una conversazione che ci faccia sorridere. E allora dai, ricominciamo da Miley e la sua Bass Persuaders. Let's go.

Cosa gli vuoi dire a Dua Lipa? We're Go del 2021 sulla radio che senti, si vocifera di questa sua partecipazione a Sanremo come conduttrice insieme a De Martino, vedremo. Intanto parliamo anche di talent. Ieri pomeriggio è partito Amici di Maria De Filippi, è ripartito, è la 26esima edizione. Quest'anno ci sono parecchie novità, a cominciare dai professori. Adesso qui si apre una piccola parentesi, cioè per il canto ci sono Rudy Zerbi, Amadeus e Samurai J. Io mi chiedo, no, un ragazzo, una ragazza che si avvicina al canto, ecco, sono i tre insegnanti giusti? Rudy Zerbi, Amadeus e Samurai J? Non lo so. Mentre per la danza ci sono Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini, ma la vera rivoluzione riguarda l'ingresso dello sport nella scuola. Per la prima volta ci sono judo e pugilato. So che no, avete sentito bene, cioè per la prima volta ad Amici, oltre a canto e ballo, c'è anche judo e pugilato, e proprio due giovani atleti, India Serafini e Gabriele Guidi Rontani, hanno conquistato i banchi di questa nuova stagione. Per i cantanti e ballerini invece è cominciata la selezione, proseguirà anche nei prossimi giorni. Ospiti della puntata anche Lorenzo Salvetti, vincitore della scorsa edizione, e Dero Caddeo, che hanno presentato insieme Oggetti Smarriti. Insomma, una partenza decisamente diversa dal solito per questo talent. Tra poco andremo a vedere anche com'è la situazione ad X Factor, così un po' per fare il punto anche tra i giovanissimi e le giovani promesse. Continua la musica intanto su Radio San Marino con questa coppia nuova, Annalisa, Madame. Il brano è anche inserito nella nuovissima versione dell'Axe, dell'album di Annalisa, Ma Io Sono Fuoco, si intitola Amica. 335 104 1027 è il nostro numero di riferimento per i messaggi scritti o vocali.

This is Cause I'm Cool, non è cool, cioè non fortuna, 2004 sulla radio che senti, Meo Stima, veniamo a noi, parlavamo di talent e intanto continua anche il percorso di X Factor, questa settimana si entrerà nella fase decisiva delle selezioni. Negli ultimi giorni è successo questo, che Claude, nome d'arte di Chiara Ludovica Giorgi, 23 anni, romana, durante i bootcamp ha fatto al pianoforte Karen Don't Be Sad di Miley Cyrus e ha conquistato tutti e quattro i giudici e fin lì ci siamo. Ma cos'è successo? Il video è arrivato proprio a Miley Cyrus e venerdì lo ha condiviso sul suo profilo Instagram, complimentandosi tra l'altro pubblicamente con la ragazza.

ragazza, un riconoscimento che vale tantissimo ed è stato davvero inaspettato. Adesso Claude è tra i 29 concorrenti che giovedì 15 ottobre affronteranno le Last Call, soltanto 12 accederanno ai live show in partenza il 22 ottobre. Comunque, quando ricondivide, no, un tuo video un artista del calibro di Miley Cyrus, direi che hai fatto centro. Alla guida del programma ricordiamo Giorgia, Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, e giovedì vedremo come proseguirà questa selezione. Andiamo ora da Martin Garrix, gli U2, con questa Fireflies, un pezzo che hanno già da qualche anno nel loro cassetto e l'hanno tirato fuori. Tra pochissimo la New Play.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
7: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
8: 50 anni di spesa insieme, 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titancoop, oltre la tua spesa.
9: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
10: 50?
9: No, sono 150. E quanto costa al mese?
10: 30 euro?
9: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
10: Una SIM?
9: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
11: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
12: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
13: Momento New Play, abbiamo parlato di Samurai J in veste di giudice di canto ad amici, insomma insegnante di canto, bene, ben venga. Ma una novità che lo riguarda è questo featuring con Jovanotti. Il brano è Le foglie di tè e in realtà non è un inedito perché era nell'album Il corpo umano volume 1 di Jovanotti e appunto questa canzone sembrava chiedere di diventare un singolo ed ecco il featuring. Jovanotti, Samurai J, Le foglie di tè.

0: Erotika.
1: È il momento della collection. Biagio Antonacci, Elisa, si parte da James Morrison a tra pochissimo.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Cosmonauti borghesi. Gomma americana.

È il momento della collection sulla radio che senti, facciamo il nostro abituale salto indietro nel tempo verso la fine di ogni ora. Andiamo ad ascoltare questo classico di Gianluca Grignani del 1994, La mia storia tra le dita, un pezzo poi ripreso anche da Laura Pausini, ma tra poco parleremo di Gianluca Grignani.

Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, al 1995, questo pezzo è diventato un classico anche della musica italiana, tanto che Laura Pausini l'ha ripreso nel suo album Io canto 2, e c'è stata anche tutta una vicenda legale tra Grignani e la Pausini, ma si è conclusa. C'è un'altra curiosità veramente divertente, ovvero c'è un coro da stadio in Argentina per questo brano di Gianluca Grignani. È diventato famoso all'estero appunto con questa versione in spagnolo della Mia storia tra le dita, che è diventata un veramente un pezzone incredibile in Sud America. In America Latina va fortissimo questo brano, e c'è proprio la tifoseria dell'Argentinos Juniors, la prima squadra di Diego Armando, e anche quelli del San Lorenzo che ne hanno realizzato una loro versione. Qualcosa di epico, Gianluca Grignani in America Latina. È tutto bello così. Direi di proseguire con Olivia Rodrigo, Stupid Song, e poi riparte una nuova ora insieme.

C'è il nostro E-Roll sulla radio che senti, scattano in questo momento le ore 14 e allora facciamo tanti auguri a Luca Carboni, a Roberto Giacobbo. Tra poco accenneremo anche qualcosa riguardo Roberto, che ha fatto un bellissimo documentario per San Marino. Rest in peace, l'abbiamo detto, a Pavarotti, e appunto tra poco accenneremo qualcosa riguardo le novità musicali di oggi, di questi giorni. È uscito il nuovo album Fabri Fibra Neffa, l'avete ascoltato? Ieri ci abbiamo dato un ascolto su Republic. Ci ascoltiamo sempre le barre di Fabri Fibra in Goia, ripartiamo da lui.

Green Day, 21 Guns, il 2009 sulla radio che senti, uno dei grandi successi dell'album 21 Century Breakdown, pubblicato nel 2009. A proposito dei Green Day, novità che riguardano soprattutto Billy Joe Armstrong, è tornato in tour con il suo progetto punk parallelo, in questi giorni sta attraversando Stati Uniti e Canada. Il 2026 comunque è stato l'anno del cinema per i Green Day, ad agosto è uscito Nimrods, questa commedia musicale ispirata ai primi loro anni di carriera. Veniamo a noi, stavamo facendo gli auguri un po' anche a Roberto Giacobbo, che compie 65 anni oggi, giornalista, divulgatore, conduttore, e proprio l'anno scorso ha fatto una cosa bellissima qua con San Marino RTV, una miniserie documentata intitolata Titano, il segreto della libertà, quindi è una miniserie documentaristica molto molto interessante, ve la consiglio, la trovate sul sito sanmarinoRTV.sm ma anche su YouTube. Bella per il nostro Roberto Giacobbo. Noi andiamo da J-Ax, è uscito il nuovo album Vita, Morte, Miracoli.

sempre sulla cresta dell'onda e tra l'altro 71 anni compiuti da pochissimo. Gli facciamo dei super auguri, salutiamo anche la band Funky Gallo che porta la musica di Zucchero qua nelle nostre zone e non solo. Tornando invece alle novità, prima di parlare di Marco Mengoni, che appunto è uscito con questa nuova canzone Giornate Perse, dedica alla madre tra l'altro questo pezzo, e poi c'è tutta la novità che riguarda Allo Sbagliato, questo club del quale farà il direttore artistico. Ma noi, prima di andare da Marco Mengoni, ci spostiamo in Norvegia. Stanno per arrivare i The Bauza, uno dei progetti più interessanti della nuova scena dance europea, tre ragazzi che hanno inventato un sound tutto loro, anzi diciamo che forse per rimanere virali o per fare delle cose belle in questo periodo è bene uscire un po' dai confini. Loro l'hanno fatto e hanno chiamato questo loro genere Scandi House, un mix di elettronica, disco, funk, melodie pop. Si sono fatti conoscere con Magnetic, ma stanno continuando su questa onda. Il prossimo 1° novembre saranno in Italia al Circolo Magnolia di Milano, unica data del loro tour.

Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, che bomba di pezzo, era il 1997. Il vostro Iroletti qua su Radio San Marino, e dai Red Hot Chili Peppers andiamo ad ascoltare le novità. E c'è questo pezzo di Marco Mengoni, che ha detto anche tra l'altro ieri a Che Tempo Che Fa che sta passando un periodo difficile. C'è questa canzone, Giornate Perse, che nasce dal dolore per la perdita della madre. Ci stringiamo a lui, intanto scopriamo anche che rende omaggio a Lucio Dalla in questo nuovo brano. Lo ascoltiamo, si intitola Giornate Perse, il comeback di Marco Mengoni, qua nella nostra New Play di oggi.

pezzo molto intimo di Marco Mengoni, quello che è uscito, Giornate perse. E a proposito dei suoi appuntamenti, c'è questa novità anche che lo riguarda, Allo Sbagliato, questo nuovo club a Milano di cui sarà direttore artistico dal 5 novembre al 19 novembre, 26 serate con lui in uno spazio di appena 500 persone, quindi sarà molto esclusivo partecipare, ci saranno sicuramente dei biglietti a disposizione. E pensare che sarà anche un'esperienza diversa dai grandi concerti, niente cellulari, niente barriere col pubblico, 11 musicisti e nessuna scaletta prestabilita. Sappiamo solo qualche dettaglio, ovvero che ci saranno degli ospiti, tra questi Saif, Mace, Benjamin Clementine, Luca Ravenna, il duo comico Nuzzo e Di Biase, ma ci saranno sicuramente tante altre cose. E salutiamo Marco Mengoni, che bellissima canzone questa, Giornate perse, la continueremo a sentire nelle novità di questa settimana, nei prossimi giorni. È arrivato il momento di salutarci, l'appuntamento è per domani, sempre dalle 13 alle 15.30, non vi lascio a mani vuote ma con la She's Our Sister, Solid Horses, e vi ricordo che alle 16 arriva Stabiliamo un contatto con tutta la community e dalle 17 il nostro Gigi Restivo. Buon pomeriggio a tutti!

0: tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super hits. San Marino 2002.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. New Play. Cosmonauti borghesi. Gomma americana.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits.
1: Oh, si è fatto una certa, che ora?
2: Io non lo so.
1: Vabbè, lo dico io, sono le 16, buon pomeriggio.

0: Cosa c'è adesso?
1: Non lo so.
0: Come lo sai?
2: Oh sondaggione.
0: Esatto.
2: Oh sondaggione. Ma quanto son bravo, controlla Marco, io l'ho lasciato, spunta che sta da vedere,
0: la spunta si vede se avete mandato un messaggio, 335-104-1027, non so se avete capito dal sottofondo che oggi si gioca. Eh sì, sondaggione gioco, se entrassi adesso a casa mia, proprio in questo momento, e mi portassi via quello che c'è sul tavolo, cosa sarebbe?
1: Non stai bene.
0: Dai, provate a indovinare, poi alla fine sveleremo cosa c'è lì proprio. C'è anche già qualcuno che prova, eh?
3: Contatto stabile con Sandro R dalle Basse Marche. Ciao Marco, ciao community.
0: Ciao.
3: Allora, secondo me sul tavolo troverei il ferro da stiro.
0: Come
3: il ferro da stiro, perché l'asse da stiro probabilmente sarebbe piena di panni già piegati e stirati che hai appoggiato lì man mano che, e poi siccome ti si riempiva ti sei spostato sul tavolo.
0: E quindi
3: per non mettere a posto i panni già pronti da mettere in punto nell'armadio, sì, hai continuato a stirare sul tavolo.
0: E
3: una volta che hai lasciato lì il ferro da stiro.
0: Ma io chiedevo un oggetto, ma.
3: L'hai lasciato lì non perché sei un disordinato, ma perché ti sei ricordato di dover buttare l'umido, quindi l'hai appoggiato lì, poi hai fatto altro e poi ti sei fatto prendere da altre cose.
0: Oppure
3: l'hai lasciato lì perché dovevi andare in posta a pagare qualche cosa e te lo sei dimenticato. Poi potrebbe essere che dovevi scendere in cantina a sistemare delle cose e quindi l'hai lasciato lì.
0: Oppure
3: mentre stiravi ti sei accorto che le batterie del telecomando erano scariche, quindi sei andato a comprare delle batterie e ti sei fatto la stiro e rimasto lì. O probabilmente ti sei accorto che dovevi andare a un appuntamento, quindi l'hai lasciato lì in attesa di metterlo a posto. Magari dovevi andare semplicemente in bagno e quindi te lo sei dimenticato.
0: Sandro, non è il ferro da stiro, va bene? Eh?
3: Non è il ferro da stiro?
0: No.
3: Oh cacchio, ho fatto un sacco di ipotesi.
4: Che per caso vi siete fatti una canna?

Elodie su Radio San Marino. Allora, quando organizzate una vacanza, che cosa cercate, cari amici? No, perché ci sono tanti modi di intendere la vacanza. Per esempio, ci sono quelli che amano visitare posti pieni di storia, magari li avete visti in un film, in una serie televisiva, e infatti oggi tira parecchio questa voglia di riscoprire il passato. Quindi si parla di rovine, antiche rovine, cammini sacri, luoghi che sono magari legati a personaggi, leggende, insomma, non solo ombrellone, spiaggia e panorami, insomma, c'è di più. Questo lo scopriamo grazie a questo portale che si occupa di scovare i viaggi, diciamo così, più economici, perché si può fare. E allora, per chi in vacanza non vuole mollare le buone abitudini, c'è la cosiddetta gymcation. Ve lo faccio capire bene questa parolaccia. Praticamente uno sceglie l'albergo anche perché ha tutto quello che serve per stare in forma, quindi la palestra, oppure ci sono queste colazioni belle, sane, nutrienti. A quanto pare molti viaggiatori vogliono allenarsi anche durante quel periodo di vacanza, lo so. E poi una cosa che non sapevo: ci sono quelli che vanno nei posti per scoprire la musica locale. Quindi non parliamo solo di andare a vedere un concerto, No, proprio andare a sentire il cantante che va di moda in quel dato paese. E poi, naturalmente, c'è chi prima di partire si fa un po' di conti, e sono quelli che fanno il budget hunter. Praticamente si sceglie la meta in base a quanto conviene al cambio di valuta. E fra poco qualche consiglio ve lo darò, eh?

Allora, loro si facevano chiamare Phoenix, ma in realtà venivano dalla Francia. Avevano questo trip. A proposito di trip, si parlava prima di viaggi e i vari modi di viaggiare, secondo le ultime proiezioni di questo famoso portale che si occupa di farvi trovare biglietti a poco prezzo. Non lo citiamo perché lo conoscete sicuramente, perché attraverso quello che si cerca poi si delinea un po' quella che è la linea di tendenza, no? Abbiamo accennato prima così velocemente ai budget hunter, cioè quelli che vanno a caccia dei posti dove c'è un cambio di valuta conveniente, quindi si può fare una bella vacanza, magari un po' più lunga, concedendosi qualche lusso in più. E allora, tra le destinazioni da tenere d'occhio, vi volevo subito comunicare, ci sono il Vietnam, dice lontano, sì, però evidentemente conviene andarci. Ma anche Tallinn in Estonia, che è decisamente più vicina. Vicina è anche Bilbao in Spagna, bellissima, e anche diverse località in Grecia, che quest'anno, l'avete notato anche durante l'estate, sono andate un po' come il pane. Insomma, c'è chi parte, diciamo,

prima per la storia, chi per la musica, chi anche per tenersi in forma, ma anche qualcuno per risparmiare. Voi a quale categoria appartenete? Ma soprattutto vi chiedo, qual è la prima cosa che guardate quando scegliete una vacanza? 333

Paul Russell con Lil Buffing. Intanto adesso un po' di musica italiana ci fa bene, amici e amiche, perché arriva Giorgio con il suo nuovo singolo e ha un titolo che fa pensare a quante volte ci troviamo magari a raccogliere tensioni, problemi, pensieri, magari anche quelle degli altri, mi capita? Allora Giorgio lo fa, ma lo fa con la sua voce, quindi è veramente fantastica, ci fa questa rappresentazione e ogni volta riesce a dare molto carattere a tutto quanto. Allora sentiamocela con un nuovo singolo che si chiama Parafulmini.

0: con te.
1: Mi sembra la giornata giusta, quindi. Giorgia Parafulmini, chiudiamo l'argomento dei vari modi di viaggiare, anche grazie al vostro contributo. Saluto Michela di Montegiardino, dice: ciao Gigi, io in vacanza voglio vedere posti che hanno una storia da raccontare. Quest'estate siamo stati a Matera e ancora oggi mi riguardo le foto. Insomma, Matera è uno di quei posti veramente che ti rimangono in testa, e poi quando torni a casa hai anche qualcosa da raccontare, no? Non soltanto abbronzatura. Saluto anche Niccolò, dice: io sono team vacanza senza

senza programmi. Cosa fai? Praticamente prenoti il posto, poi fai così alla giornata. Poi mi sembra un buon compromesso, anche perché in vacanza l'unico programma che dovrebbe essere obbligatorio è non avere programmi, siete d'accordo con me? E noi invece non programmiamo, ma vi regaliamo tre successi da goderci così, free. Arriva Somber con My Body's Ready, poi Mika, Grace Kelly, cominciamo con Irene Grandi, boom boom.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Gigi Restivo.
3: I wanna talk to you.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Bello, bello, bello questo disco, no? Non solo perché ci ricorda un sacco di cose, ma perché si sentiva la vera voce di Grace Kelly. Proprio alla fine l'avete sentita, forse non ci avete neanche fatto caso. Era proprio un omaggio a questo personaggio pieno di glamour che ha fatto innamorare tutti, prima ovviamente il principe. Allora, detto questo, 17:44, una piccola divagazione. Si parla ancora di vacanze e poi chiudiamo l'argomento, ma devo dire che vi sta piacendo, perché vedo, mi rendo conto che ognuno ha un'idea piuttosto differente, come giusto che sia. Saluto Alessia di Fiorentino, che dice: per me la vacanza ideale è legata alla musica. Vedi? Dice: se scopro nella città dove vado che c'è un concerto, vado sicuramente. Ma questa è una bella idea, lo dicevo, perché noi a musica piace tantissimo, però diciamo che ti fa conoscere anche un lato diverso di una città, di un paese. Magari torni a casa con qualche artista nuovo da ascoltare, magari ce lo proponi pure. Grazie Alessia, Continuate se volete. Noi intanto, a proposito di musica, ci gustiamo Marrakesh e Madame.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Cosmonauti borghesi. Gomma americana.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me!
2: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
3: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
4: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
7: 50?
6: No, sono 150. E quanto costa al mese?
7: 30 euro?
6: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
7: Una SIM?
6: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
8: Team San Marino, back to school, riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
9: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
10: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
11: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
12: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
13: Allora, sono sicuro che con la prossima canzone basterà un frammento, un frame, e capirete subito di cosa sto parlando, cosa stiamo per sentire. Canzone che King Carnes dedicò agli occhi di Bette Davis, una leggenda del cinema del passato. E pensate che la canzone era stata scritta e incisa qualche anno prima da altri autori, ma è questa la versione che amiamo. King Carnes, Bette Davis Eyes.
14: Rivivi insieme a noi le

Achille Lauro, tutti insieme nella città degli angeli. E che ore sono? No, perché per molti le 18 è un momento topico della giornata barra della serata, quindi vale la pena sottolinearlo, amici. Per molti significa liberazione, soprattutto da questo lunedì, che è stato veramente pesante, almeno a leggere i vostri messaggi. Un saluto a tutti quanti, ciao ancora al Gigi Restivo. Io ho intenzione di accompagnarvi anche per questa nuova ora, in cui tra i successi di Radio San Marino parleremo anche di relazioni, ma sappiamo che ci sono vari tipi di relazioni, vari gradi, ma alcune, diciamo, particolari, perché sono a metà strada tra l'amicizia e qualcosa di più, e stanno andando alla stragrande. Tra pochissimo ne parleremo. Let's go.

Ecco, un modo elegante, dolce per dire non ti amo più, insomma. Ci c'è modo e modo, se te lo canta Gary David magari non è la stessa cosa. Dite di no, eh? Essere lasciati non è mai bello. Però ma sapete quante volte anche una persona che invece conosciamo appena può migliorarci la giornata? Non sto parlando appunto di amore. Pensiamo per esempio

esempio le persone che incontriamo normalmente al bar, per dire, no? Quella persona, il barista, no? Arriva lì, già sai cosa prendi e te lo porta, già una piccola carezza ti cambia la giornata. O non so, sto pensando alle persone che incontriamo, un collega dalla palestra con quale magari scambiamo due paroline, non sono amici evidentemente, almeno non nel senso tipico, però quando li incontriamo ci fa piacere salutarli, stare quel secondo insieme. Ecco, queste relazioni hanno anche un nome, hanno coniato un nome di questo tipo di rapporti, si chiamano friendships. Vabbè, praticamente è una via di mezzo tra una semplice conoscenza e un'amicizia vera e propria, quindi non c'è bisogno proprio di approfondire, che ne so, raccontarsi la vita, organizzare uscite e sentirsi spesso. No, sono persone che magari incontriamo con un sorriso, una battuta, un ciao come va, magari vi strappa anche un sorriso e la giornata, non dico che migliora del tutto, ma prende un colore diverso. E secondo i ricercatori, è perché ci devono essere, questi piccoli rapporti, amici, possono veramente farci sentire più connessi agli altri e meno soli. Ed è una cosa che diventa importante se ci pensiamo, perché quando si va avanti con gli anni si rischia di frequentare sempre le stesse persone. Quindi la prossima volta che il barista vi dice qualcosa o ti chiede come va, ecco, non liquidatelo come una cosa da niente, perché non diventerete magari grandi amici, però sono piccole attenzioni che fanno veramente bene, no?

0: Ragazzi, questo è veramente un bel ricordo. Chi soprattutto ha vissuto il periodo delle boy band? Gli East 17 erano di quelle, ma insieme a loro cantava anche Gabriella in questa If You Ever sulla radio che senti. Torniamo però ai giorni nostri, proprio qualcosa di fresco, fresco, fresco. Torna anche Lil Nas X, che ci ha abituato a mischiare praticamente di tutto, sonorità, generi, non si fa troppi problemi, eh? E tra l'altro questa canzone ha un titolo abbastanza, come dire, roboante, quasi una dichiarazione bella decisa, perché si definisce il più grande del mondo. Ecco, conoscendo Lil Nas X, ha una personalità molto forte. Questo appunto, The World's Greatest.
1: I

Vorremmo veramente che non finisse più questa canzone, perché è proprio questo andamento nel tempo, questa storia che non è mai finita e che si ripropone appunto infinitamente. Raf, un gioiello della musica, fatecelo dire, del 2001, che però appunto è senza tempo. 19:29, amici, mamma mia, ci stiamo facendo prendere la mano dal troppo romanticismo. E no, bisogna a questo punto lanciare la serata di Radio San Marino, perché dobbiamo chiudere in bellezza questo inizio settimana. Fra poco Super Hits, ancora

0: Ancora bellissime canzoni, i successi più grandi dagli anni 90 questa volta fino a quelli insomma che stiamo ascoltando adesso, quelli contemporanei. Non dimenticatevi di seguire dopo l'appuntamento con Marco Corona, stabiliamo un contatto, divertimento, telefonate, insomma stiamo insieme. Grazie alla Gigi Restivo, noi ci sentiamo domani con calma, ciao a tutti.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
7: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da più me!
10: Dal 5 al 25 ottobre, linee Spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
13: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
14: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super hits. 1995.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Cosmonauti borghesi, gomma americana.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Buonasera.
2: Sì, e benvenuti alla versione Rewind di Stabiliamo un contatto che parte tra poco. In questo momento le 20.
3: Rewind.

0: Cosa c'è adesso?
1: Non lo so.
0: Come lo sai?
2: Oh sondaggione.
0: Esatto.
2: Oh sondaggione. Ma quanto son bravo, controlla Marco, io l'ho lasciato, spunta che sta da vedere,
0: la spunta si vede se avete mandato un messaggio, 335 104 1027, non so se avete capito dal sottofondo che oggi si

0: Gioca.
1: Eh sì, sondaggione gioco. Se entrassi adesso a casa mia, proprio in questo momento, e mi portassi via quello che c'è sul tavolo, cosa sarebbe?
2: Non stai bene.
1: Vabbè, dai, provate a indovinare, poi alla fine sveleremo cosa c'è. Cosa c'è lì proprio? C'è anche già qualcuno che prova, eh?
3: Contatto stabilito con Sandro R dalle Basse Marche. Ciao Marco, ciao community.
1: Ciao.
3: Allora, secondo me sul tavolo troverei il ferro da stiro.
1: Come
3: il ferro da stiro, sì, perché l'asse da stiro probabilmente sarebbe piena di panni già piegati e stirati, che hai appoggiato lì man mano che, e poi siccome ti si riempiva ti sei spostato sul tavolo.
1: Ma no,
3: e quindi per non mettere a posto i panni già pronti da mettere in punto nell'armadio,
1: sì,
3: hai continuato a stirare sul tavolo.
1: Ma io
3: e una volta che hai lasciato lì il ferro da stiro.
1: Ma io chiedevo un oggetto, ma
4: L'hai lasciato lì non perché sei un disordinato, ma perché ti sei ricordato di dover buttare l'umido, quindi l'hai appoggiato lì, poi hai fatto altro e poi ti sei fatto prendere da altre cose.
1: Ma no, ma
4: oppure l'hai lasciato lì perché dovevi andare in posta a pagare qualche cosa e te lo sei dimenticato. Poi potrebbe essere perché dovevi scendere in cantina a sistemare delle cose e quindi l'hai lasciato lì.
1: No,
4: oppure mentre stiravi sei accorto che le batterie del telecomando erano scariche, quindi sei andato a comprare delle batterie e rimasto lì. Probabilmente ti sei accorto che dovevi andare a un appuntamento,
1: Sandro,
4: quindi hai lasciato lì in attesa di metterlo a posto. Magari dovevi andare semplicemente in bagno e quindi te lo sei dimenticato.
1: Sandro, non è il ferro da stiro, va bene? Eh?
4: Non è il ferro da stiro?
1: No.
4: Oh cacchio, ho fatto un sacco di ipotesi.
5: Che per caso vi siete fatti una canna?

0: con Marco Corone e Paolino Zanetti.
1: Buongiorno a tutti dalla Vale.
0: Ciao Vale.
1: Dunque, se io dovessi entrare a casa di Marco adesso e dovessi portarmi via quello che c'è sul suo tavolo, mi porterei via...
0: Cosa?
1: L'ultima compilation delle nostre colonne sonore musicali.
0: Sì.
1: Ok?
0: Ciao.
1: Ciao ciao.
0: Beh, non è il CD, ma comunque sveleremo tutto alla fine, eh?
2: Bella sì.
0: Ciao Guido.
2: Ma guarda, sinceramente entrando in casa tua sul tavolo vorrei trovarci una bella carbonara.
0: Una carbonara.
2: Ma ahimè, visto l'orario, mi sembra di accontentare un centro tavola.
0: Bravo, esatto. Abbiamo già sparecchiato.
2: Bella sì!
0: Abbiamo già sparecchiato, Guido.
3: Marco!
0: Ciao!
3: C'è un caseario stamattina.
0: Caseario?
3: Caseario. Cosa casa? Dai, Marco!
0: Cosa?
3: Alla posta? Che fai davvero?
0: Sì, è un sondaggio di gioco.
4: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti. Allora, io entro a casa tua e una cosa che mi attira sul tavolo è un bel barattolone grande, con un bel tappo grande. E sopra c'è scritto: sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria.
0: Non è vero, dai.
4: È una roba che so che tu ne fai tanto uso.
0: Ma cosa dici?
4: E adesso dimmi la verità.
0: Cosa?
4: Tu hai cantato nella tua testa quel ritornello. È vero, Marco?
0: No, io non canto quel...
5: Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria. Se lo mangi o lo respiri ti dà subito l'allegria.
0: Coro con la colla. Eccomi, sono io.

0: ancora.
1: Sembra talco, ma non è.
0: No. Ok, basta, grazie. No, non è quella roba lì adesso sul mio, diciamo, tavolo.
2: Oh, Bordelli, ci siamo?
0: Ci siamo.
2: Allora, questi dici sono due giovani. Se entrassi adesso a casa mia,
0: casa
2: e
0: mia,
2: mi portassi via quello che c'è sul tavolo, cosa sarebbe?
0: Cosa sarebbe?
2: Casa mia di Marco Corone.
0: Bravo, esatto.
2: Allora, sul tavolo di Marco Corone sicuramente ci saranno matite, penne, gomme, quaderni, eccetera. Sa tutti che bordello, è lui che fa l'insegnante.
0: Certo.
2: O mi sbaglio, Marco?
0: Ma
2: invece se fosse a casa mia voi sarei a tot o niente.
0: O niente.
2: Vabbè, perché vedo dalla vureola. Salute.
0: Spieghiamo bene, allora l'ha detto a casa mia intesa come casa di Marco Corona, perché secondo me qualcuno non ha capito bene.
3: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao.
3: Se entrassi in casa di Marco, sicuramente sul tavolo, e non ho molti dubbi su questo, troverei un'agenda,
0: un'agenda
3: con i suoi 1500 impegni tra la radio,
0: sì,
3: la scuola,
0: brava,
3: gli eventi,
0: sì,
3: le serate, la famiglia, e chi più ne ha più ne metta.
0: Sì, ma già
3: ho veramente pochi dubbi su questa cosa, poi mi dirai se mi sono,
0: certo,
3: sbagliata.
0: Lo diremo al termine dell'appuntamento di oggi. Ecco, c'è quello che prende la rincorsa.
4: Marco!
0: Allora?
4: Allora come andiamo?
0: Tutto bene? Bene, bene, bene, bene.
4: Allora, se entrassi, portassi,
0: sì,
4: ma cos'è?
0: Cos'è?
4: Entrassi, portassi. Ho capito, ho capito. Per me trovo un mazzo di carte da briscola.
0: Da briscola da lui.
5: Tu non stai bene.
0: Davvero. Comunque, se sapete rispondere, dovete dire.
6: La so, la so, la so.
0: Vedi?
6: La so.
0: La so.
6: Contatto stabilito da Milena.
0: Ciao,
6: buongiorno.
0: Milena. Grazie.
6: Allora, da Corona, innanzitutto, io dovrei sapere dove abita Corona, perché.
0: Ma cosa?
6: Se
0: cambia.
6: Non so dove abita,
0: ma,
6: cioè, non trovo neanche la sua tavola.
0: Ma cosa stai dicendo?
6: Però se invece sapessi dove abita, sulla sua tavola
0: cosa
6: troverei
0: ci sarebbe?
6: Un bigliettino di sua moglie con scritto Corona, ricordati di buttare l'immondizia. Ciao a tutti.
0: Lì non c'è un bigliettino, c'è proprio un urlo.
7: E figurati, chissà cosa ci sarà sopra il tuo tavolo.
0: Come?
7: Le chiavi, il portafoglio, il telefono, la tazzina del caffè col tavolo sport. Tanto non siete tutti uguali che fate sempre un gran casino?
0: Ma no,
7: no?
0: Non è vero.
7: Siete uomini, no? Quindi
0: sì, ho capito, ma non è...
7: casino e basta.
0: Scusa, non siamo mica tutti uguali però, Sabri, eh?
7: Se te voglia di no, tutto uguale, sì.

0: Chi è?
1: Ciao Marco, sono la Chiara, ma senti, scusa, io non ho capito il sondaggione.
0: Ma come non hai capito?
1: Cos'è che devo portare via? Non è che lo puoi rispiegare per i tonti come me. Grazie.
0: Chiara, scusa, è molto semplice anche per tutti gli altri che in questo momento sono su Radio San Marino. Nel sondaggione di Stabiliamo un Contatto è un sondaggione gioco, cioè se entrassi adesso a casa mia e mi portassi via quello che c'è sul tavolo, cosa sarebbe?
1: Ah sì, ho capito, ho caricato la sveglia. Sì. Allora, secondo me io potrei portare via dal tuo tavolo un CD, un centrino fatto all'uncinetto con un mazzolino di fiori in un vaso poggiato lì sopra e non lo so, un portacenere, mi ricordo, fumi?
0: No, non fumo.
1: Ciao. Contatto stabilito dalla Chiara.
0: Ciao, mi sa che qualcun altro che fuma.
2: Chiara. Tu ti droghi?
0: No. Questa è Chiara che ha provato a rispondere. Dicevamo insomma del sondaggio che può essere anche inteso in un'altra maniera, vero?
3: Ciao Marco, ciao ragazzi. Allora, la mia risposta di oggi è molto breve.
0: Sì.
3: Dalla mia tavola l'unica cosa che si può portare via è un bel mucchio di panni da stirare che mi fa occhiolino e a questo punto mi viene da pensare che se vuole passare qualcun altro lascio le chiavi fuori dalla porta e portate pur via.
0: Ciao. Però qualcuno ha capito a casa sua, no?
4: Buongiorno, Chiara da Brescia.
0: Ciao.
4: Allora, oggi rispondo perché è proprio casca fagiolo. Di
0: casca
4: solito
0: fagiolo.
4: Il tavolo a casa mia è sempre strapieno di roba.
0: Sempre casa
4: c'è
0: sua.
4: Di tutto e di più, dai libri di scuola a vestiti piegati e stirati da mettere nell'armadio.
0: Certo.
4: Caramelle e biscotti. Come nella casa di quasi tutti. Però
0: oggi,
4: se tu entrassi in casa mia,
0: sì?
4: Porteresti via solo i candelabri. Quelli belli figli con tutti i Swarovski, con delle candele profumatissime, bellissime, in centro tavola, meraviglioso, perché ieri ero a casa 2 ore, ho fatto le pulizie e ho sistemato tutto.
0: Brava!
4: Oggi caschi
0: oggi?
4: Male.
0: Ok, casco male. Ciao. Oggi. Ciao!
5: Qui è un'impresa entrare in casa tua.
0: Perché?
5: E portarti via la prima cosa che c'è sul tavolo, a parte c'è un fettone, perché a parte per entrare a casa tua.
0: Cosa è successo?
5: Ho dovuto fare i salti mortali. Ancora il fettone.
0: Ah, perché sei proprio venuto?
5: Poi guarda, se non faccio
0: persona.
5: Poi si scappa via. Sono entrato, guarda sul tavolo, a parte che sul tavolo non c'era niente. Cosa porto via? Niente. Esce tua moglie dalla porta lì, che andava su nell'altra stanza, ha sentito il rumore, aveva il manico di scopa nelle mani, se non faccio, penso scappare via, mi porto via me l'ambulanza. Non fai più questi scherzi, dai.
0: No, ma
5: se devo portarti qualcosa da casa, che non ci sia nessuno in casa, con la scopa nelle mani, una vergata, una schiena. Oh, mamma mia,
0: ma è figurato il sondaggio.
5: Ma una cosa entrare. La pelaccia, però,
0: la pelaccia,
5: la mia pelaccia, se no mi chiamavano la

0: anche perché state seguendo su Radio San Marino, la radio che senti, le voci della community che stanno rispondendo un po' al sondaggio del gioco. Se entrassi adesso a casa mia e mi portassi via quello che c'è sul tavolo, cosa sarebbe? Il problema è che qualcuno ha inteso casa mia come casa propria, no?
1: Ciao a tutti, sono Lanto.
0: Ecco.
1: Beh, guarda, questa domanda capita proprio a fagiolo.
0: Perché?
1: Perché prima di uscire ho dimenticato sulla tavola le mie mutande nere rotte sbrindellate proprio che dovevo buttare nella indifferenziata.
0: Indifferenziata,
1: in realtà le ho dimenticate.
0: Ah, ok.
1: E adesso tu penserai certamente le mutande rotte da giugno in un momento un po' sentimentale, erotico intenso. È vero che stai pensando questo, vero?
0: Sì.
1: In realtà no. Me le ha proprio sbrindellate il mio nuovo miccio.
0: Ah, ecco.
1: Perché in casa quando c'è lui non si salva nulla e quindi mi ha sfasciato le mutande.
0: Ok.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Ce la farò a fare questo vocale oggi, eh?
0: Perché da
2: allora,
0: un po' che
2: provi. Sul tuo tavolo, secondo me, anche ricordando la tua carissima mogliettina, sicuramente c'è un centro tavola, perché è di una raffinatezza tua moglie incredibile.
0: Oh, okay.
2: Però in un angolo potrebbe esserci un po' del tuo casino, quindi
0: casino?
2: Chiavi, telefoni, magari un portafoglio sperando che sia pieno, non lo so, dei bigliettini, scontrini, cose di questo genere. Ho vinto?
0: No.
2: Quindi ho indovinato?
0: Non lo dico.
2: Vabbè,
0: dopo.
2: Chi se ne è? Intanto io porto via.
0: Vabbè,
2: ciao.
0: Come porti via? No. È un gioco, tra l'altro qualcuno ancora non ha capito, vero?
3: Ma Marco,
0: Paolo,
3: mi sa che troveresti un casino, quindi pesca
0: a casa
3: del
0: tua.
3: Mucchio.
0: Vabbè.
3: Che tiri su, se magari non mi freghi proprio il computer, sono un po' più felice, perché sai, quello potrebbe servirmi.
0: Ma Paolo, se entrassi tu a casa mia, non io a casa tua.
3: Giù le mani, sai, ti faccio un presente con te, tesorito.
0: Ciao.
4: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
0: È lui forse.
5: Ciao Corona e ciao a tutti. Beh, quando entro a casa mia incontro il tavolo del salotto, no? Con la cucina, e lì ho comprato una cappellina trasparente per i miei capelli tecciani.
0: Sì, ma
5: quindi,
0: ma non a casa tua.
5: Mi porteresti via i capelli tecciani?
0: Non li porto via.
5: Senti, Becco, sei un uomo morto.
0: Sì, come no.
5: Va bene, dai. Comunque Marco, devo dirti una cosa.
0: Dimmi.
5: Devo confidarti una cosa.
0: Prego, vai,
5: che
0: vai.
5: Mia moglie a letto mi dice sempre di sì.
0: Davvero, beato te, come fai?
5: Come faccio? Mi vicino a lei.
0: Sì.
5: La carezzo, poi sciurro un orecchio. Amore, hai mal di testa?
0: Sì.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: 22 Simba. Ne vale la pena.

0: Ed eccoci qua, sì. Di nuovo Corona, contatto stabilito dalla Delia. Ciao, buon Delia. Pomeriggio a tutti. Marco, dimmi. Io stanotte entrerò in casa tua e lo sai che cosa ti rubo?
1: Cosa mi rubi?
0: Ti rubo il microfono, compreso di console.
1: Sì, come
0: io
1: no.
0: Te la rubo, te la porto via così non parli più sulle canzoni. Poi sfoggerò e dirò, questo è di Marco Corona.
1: Sì.
0: E faccio, stabiliamo un contatto. Marco Corona,
1: sì.
0: Che balla sulla poltrona tutto il giorno,
1: sì,
0: in mutande, molto arrogante.
1: Ma non è vero.
0: Praticamente Marco ti ha rubato la poltrona, quindi sarò io in console, alla console,
1: sì,
0: alla community.
2: Non siamo più.
1: No, infatti,
2: più.
1: No.
2: Non stiamo bene bene.
1: Allora, siamo addirittura d'arrivo, manca lui.
3: Giacomo, l'ex murador a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e stabiliamo un contatto.
1: Giacomo, ciao.
4: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Ciao.
4: Allora. Ma so che sei per me.
1: Come?
4: Comunque, io immagino che essendo te un precisino pignolotto.
1: È vero.
4: Pignoletto.
1: Pignoletto?
4: No, pignoletto è un vino.
1: È un vino.
4: Io immagino che sotto tutta non ci sia ni. Che commetto che non c'è ni.
1: Non
4: niente
1: c'è
4: fuori posto.
1: No.
4: Al contrario della nostra tavola, che invece sembra che ci abbiano rovesciato un bidone del rusco sopra. C'è sempre un casino su quella tavola, porca miseria. Ecco, io secondo me sul tuo tavolo non c'è, non porto via niente perché non c'è niente. A proposito di tavola della cucina, o tavola in generale,
1: sì.
4: Il marito va di sotto per fare colazione, la moglie di sotto che sta già cucinando. A un certo punto lei fa, dai, facciamo l'amore qui sulla tavola, dai, subito, subito.
1: Ma però.
4: Ma il marito rimane un po' sorpreso, però d'altronde sta al gioco. Probabilmente una delle fantasie erotiche più comune tra gli uomini, forse quella di fare,
1: certo,
4: sul tavolo della cucina.
1: Sì, sì.
4: Appena finito, lei non si tira neanche giù la maglietta, ricomincia a cucinare. E lui, intanto che si tira sui pantaloni, fa: ma come mai sto slancio di fantasia erotica oggi? Niente, sai che. Purtroppo mi si è rotto il timer, sto facendo le uova alla cocca e mi serviva qualcosa che durasse 3 minuti.
1: No, no, no.
4: Marco,
1: no.
4: E tua moglie cosa usa? Per
1: no, lasciamo stare.
4: L'uovo alla cocca.
1: Ok. Vabbè, dai. Allora, sicuramente volete sapere se entraste adesso a casa mia e cosa c'è sul tavolo. Ve lo faccio sapere domani perché devo tornare prima a casa.
5: Ma te hai bisogno di uno bravo.
1: Sì, domani ore 16.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: Radio San Marino. Power Play. Yesterday.
1: 2012.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Buona serata. Sono le 22.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità San Marino.
1: New Play. Sfere e basta. Lontano. Certe volte.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New place. Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano.
2: Certo.